tre ripassa la saghi vatti stasera, protene colombina di chiara da moreno e spruserenata, che stu una maestrina e saghi vatti stasera. E no è spruserenata, amma di chiara da more e sprote colombina, il sol libro il domero e sprote colombina di chiara da more.

sia di svolgersi il poligono militare, il giornalista non commenta, la domanda un commenta, se si mena vergoso, non so, riceve un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.